i Claude. Europa pa la tutte. Europa pa la mande. Pa la cale. Pa la parne. We are all equal. Europe our home.